Oscar! Infrangersi dell'universo. Penelope, mentre tesseva i suoi centrini, colmi di figure piane e di simmetrie, offriva il tè a 300 uomini vogliosi che non sapevano nemmeno tirare con l'arco, vacillare infastidito lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Poseidone, considerato il più importante degli dèi, all'improvviso si è slogato una caviglia e adesso non può più giocare a pallone. Vuoto abbattersi di mare, alle porte di Itaca. Polifemo non era un pastore, ma un clochard pieno di qualità e di fantasia. Abbisognava di un occhio solo per comprendere il mondo.

0: Nell'isola di Calipso non si balla più il tuca tuca. Circe, seducente maga, dai lunghi capelli. Aveva lobby dei giochi di prestigio, trasformava tutti quelli che incontrava per strada con i maiali selvatici, leoni e cani. Le sirene sono bellissime, hanno la coda qua e cantano musica attonale. Le onde mi perseguitano, scintillanti e dissimili. Telemaco, l'acqua, il giorno in cui mio padre partì e dovette attendere ben 20 anni prima di poterlo rivedere. In tutto questo tempo Arvi non è mai andato in letargo. Finalmente la coppa di Ulisse è spezzata. Amen.
1: Radio Frinia 87.9 FM, the light at the end of the deal.

Sono qui. Sono arrivata da poco in questa città, dove nessuno mi aspetta. Eppure il suo fascino mi ha raggiunto fin dentro al mio rifugio. Ho avanzato nella sua direzione un metro alla volta, ripercorrendo i passi al contrario. Ho seguito il flusso dei segreti delle piccole schiere di casette di mattoni che nascondono senza restituire. E un'arpa bianca ha dato speranza al mio incedere, insieme a Leaf, che scorre veloce in questo pomeriggio in penombra. La signora di questo fiume mi ha guidata controcorrente, fin dove le luci brillano più accese e le figure piene di dolore, ai margini delle anse, hanno cominciato a camminare, ridere e vivere. Nuoto in un vociare di parole estranee e il loro significato non mi bagna. La mia voce forma un eco al mio interno mentre osservo i palazzi del centro e le scritte luminose, quando il mio orecchio viene attratto dal whistle e dal bawron e dai musicisti di strada. Il calore mi tende una mano che faccio ancora fatica ad afferrare. Io ballo nell'oscurità che mi cresce dentro. Posso cambiare la terra battuta dalle mie suole e affezionarmi ai luoghi annunciati dalle insegne, imparare questa lingua e fingere che mi appartenga.

quando a un tratto qualcosa mi impedisce di proseguire. Una musica nostalgica, di quelle incastonate nelle cuffie, sugli autobus del mattino, che trasportano lezioni da ripetere, pene d'amore nascenti e sbadigli e sogni lasciati sui cuscini ancora caldi. Mi arresto davanti a un portone. Lo scorgo con difficoltà sul muro della stessa sfumatura di fumo. È la maniglia rossa a tradirlo e stanotte ho bisogno di qualcosa che cambi e di scrollarmi il mondo dalle spalle.

La prima stanza rivela una donna dal lungo vestito di tulipani che dipinge un paesaggio in un luogo privo di finestre. Chissà qual è il ricordo dietro a quei verdi e quei blu così intensi a cui qui hanno negato accesso. La seconda è vuota, se non per un secchio al centro del pavimento, colmo di luce, con accanto una pila di vecchi quotidiani. La seconda è vuota, se non per un secchio al centro del pavimento, colmo di luce, con accanto una pila di vecchi quotidiani. Quella successiva fa esplodere davanti ai miei occhi tutta l'avidità del circo che sa come rubare l'attenzione. Seguo le curve della contorsionista sul cerchio sospeso e mi lascio ammaliare dalla grazia dei suoi movimenti mentre la acrobata spicca un salto più in alto del cielo e i mangiafuoco con le ombre gioca con le ombre che creano un perimetro di animali feroci e scatole di popcorn. Mi faccio trattenere solo per un istante dal bosco racchiuso in pochi metri, dove due giovani in ginocchio si baciano con il volto umido di lacrime. Resto quanto basta per scorgere le lucciole che volano intorno ai loro corpi intrecciati e vado via, stretta dal timore di disturbare quell'intimità.

0: immagine di mia nonna, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, con il gatto in grembo che guarda la televisione sorseggiando un tè, ma svanisce senza che io possa stringerla.
1: Come on.

Una ragazza mi si avvicina e mi porge un bicchiere di vino e una scatola di latta da cui scegliere un biscotto. Kate Milan-Folcia, mi dice. E io sento sulla pelle ognuna di quelle centinaia di benvenuta che mi dona come un bouquet.